0: Salome il regno. Silvestre mi hermano, Silvestre otro.
1: Vamos a ver.